Sono stato cresciuto in questo momento, sono stato in questo momento, sono stato in questo momento, sono stato in questo momento.